Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: bitches!
1: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

right?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming. And

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Oggi parleremo di Roxanne, di Sting e dei Police. È una di quelle leggende che rendono la musica ancora più affascinante. Era il 1978 quando il gruppo allora semi sconosciuti registrava il brano per il loro album Outlandus d'Amour. Ma cosa c'è dietro questo hit che ha segnato generazioni? Pensate, Sting scrisse Roxanne ispirandosi a una visita al quartiere a luce rossa di Parigi. Il nome non venne da una stazione poetica, ma da un poster di un spettacolo teatrale che vedeva come protagonista una certa Roxanne, un personaggio tratto dalla commedia Cyrano di Bergerac. Immaginò una storia malinconica di un uomo innamorato di una prostituta che cercava di salvarla dalla strada. Volete sapere una curiosità? Il brano quasi non vedeva la luce. Andy Summers, chitarrista del gruppo, raccontò che inizialmente il pezzo non sembrava promettente. Inoltre, durante la registrazione, Sting accidentalmente si sedette su una tastiera, producendo quel famoso suono di pianoforte che si sente all'inizio della traccia e anche la sua risata. Pensate, non solo decisero di tenerlo, ma divenne uno degli elementi distintivi del brano. Quando Roxanne uscì, fu un flop iniziale, ma una successiva ristampa fece esplodere la canzone, portandola nelle classifiche di tutto il mondo. Oggi è uno dei brani più iconici dei Police, celebrato non solo per il suo ritmo accattivante, ma anche per il suo racconto insolito. Insomma, dietro ogni successo c'è sempre una storia e anche una sedia troppo vicina al pianoforte. Sono Charlie Williams for Behind e adesso ascoltiamo Roxanne dei Police.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dell'Ironman, una delle competizioni più dure e affascinanti al mondo. Questa gara combina 3,8 km di nuoto, 180 di ciclismo e una maratona completa, ovvero 42 km, tutto in una sola giornata e uno dopo l'altro. È una sfida che mette alla prova ogni aspetto del corpo e della mente. Dal punto di vista fisico, ovviamente l'Ironman richiede una preparazione meticolosa. Sviluppare resistenza, forza e capacità di recupero è fondamentale. Ogni disciplina allena parti diverse del corpo, creando un atleta completo e versatile. Ma l'Ironman non è soltanto una gara fisica, è un viaggio mentale ed emotivo. Ogni partecipante deve affrontare momenti di fatica e incertezza, ma è proprio qui che si costruisce la resilienza. Superare queste difficoltà regala sensazioni di conquista e fiducia senza pari. Per prepararsi è fondamentale seguire un programma ben strutturato che includa nuoto, bici, corsa, palestra e soprattutto recupero. Serve anche un approccio mentale forte con tecniche di visualizzazione e gestione dello stress. L'Ironman è molto più di una competizione, ragazzi. È un simbolo di ciò che possiamo raggiungere con dedizione, sacrificio e volontà. Se cercate la sfida definitiva, questa è quella giusta. Mettetevi in gioco e scoprirete il vostro vero potenziale. Io sono Davide Gemelli, questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Porquerolles, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Sapevi che utilizzando la nostra voce nella pratica del mantra andiamo ad attivare gli 84 punti meridiani situati nel palato e il movimento di ogni parte della lingua stimola questi punti. I punti sono come la tastiera di un computer. Il computer si trova nell'ippotalamo e riceve impulsi dalla ripetizione di schemi sonori. Questo è un viaggio attraverso messaggi chimici in tutte le parti vitali del corpo e anche nel cervello. L'ippotalamo è collegato tramite vasi sanguigni alla ghiandola pituitaria, ghiandola maestra, ed è noto che l'ippotalamo regola funzioni vitali come la fame, il bere, la temperatura del corpo, il sonno, oltre ad attivare la regolazione dell'umore, del comportamento emotivo e anche della sessualità. Speciali modelli sonori stimolano l'ippotalamo e modificano la chimica del cervello. Questo regola le funzioni del sistema ghiandolare e del metabolismo per creare una mente equilibrata e neutrale e rafforzare il sistema immunitario. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo del potere delle parole e nello specifico di persuasione. Ma che cos'è la persuasione? Provando a dare una definizione, possiamo dire che è una qualsiasi azione volta a influire o condizionare gli altri per raggiungere i propri scopi e obiettivi. La persuasione è ovunque, negli spot pubblicitari, nei discorsi politici e anche nelle conversazioni quotidiane. Ma cosa rende un messaggio persuasivo? La psicologia ci offre alcune risposte. Uno dei principi fondamentali è la reciprocità. Quando qualcuno ci fa un favore, ci sentiamo in dovere di ricambiare. È per questo che una prova gratuita o un piccolo regalo possono influenzare le nostre scelte. Un altro elemento chiave è l'autorità. Tendiamo a fidarci di chi percepiamo come esperto, che si tratti di un medico o di una celebrità. Anche il contesto è fondamentale. Il principio della scarsità, ad esempio, ci spinge ad agire quando percepiamo qualcosa come limitato. La celebre frase «offerta valida solo per oggi» è una frase che sfrutta questa leva. Inoltre, la coerenza gioca un ruolo importante. Una volta che dichiariamo una posizione, siamo più inclini a mantenerla per non contraddirci. La persuasione non è solo un'arma per influenzare gli altri, è uno strumento per comunicare in modo efficace. Essere consapevoli di questi meccanismi non solo ci aiuta a difenderci da manipolazioni, ma anche a costruire messaggi più chiari e autentici. Perché la vera persuasione non è inganno, ma connessione. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Immaginate uno strumento finanziario che non punta soltanto al profitto, ma anche a migliorare il mondo. Questo è il cuore dei social bond. Nati per finanziare progetti con impatto positivo sulla società, i social bond sono titoli di debito emessi da governi, enti pubblici o aziende. Chi li acquista presta denaro per finanziare progetti come le infrastrutture di base, le abitazioni economiche accessibili e ancora la creazione di posti di lavoro anche tramite finanziamenti e microfinanziamenti alle piccole e medie imprese, la sicurezza e il progresso socio-economico. Durante la pandemia, ad esempio, molte istituzioni europee hanno emesso social bond per sostenere l'occupazione e la sanità pubblica. Il successo è stato enorme. Gli investitori hanno risposto con entusiasmo, attratti dalla possibilità di unire rendimento economico e responsabilità sociale. Ma attenzione, non si tratta di beneficenza. I social bond sono veri e propri investimenti, il profilo di rischio e il rendimento sono allineati a qualsiasi altra obbligazione. Questo strumento, rispetto alle azioni, si adatta maggiormente agli investimenti sostenibili, caratterizzati per natura da un orizzonte a lungo termine. In un mondo che cerca soluzioni sostenibili, i social bond rappresentano un ponte tra finanza e solidarietà, un modo concreto per trasformare gli investimenti in strumenti di cambiamento. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle mandorle. Le mandorle sono un superfood che merita un posto d'onore nella nostra dieta, grazie alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Ricche di grassi monoinsaturi, sono un vero toccasana per il cuore, perché aiutano a ridurre il colesterolo cattivo grazie a questi grassi buoni. Le mandorle sono anche un ottimo alleato contro il diabete, perché grazie al loro contenuto di magnesio aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. E se state cercando un po' di energia per affrontare la giornata, beh, le mandorle sono perfette. Una manciata è sufficiente per darci una carica naturale e duratura. Inoltre, grazie alla vitamina E, combattono i radicali liberi e tengono la pelle giovane e luminosa. Sapevate inoltre che le mandorle sono state una delle prime piante coltivate dall'uomo? Già nell'antico Egitto le mandorle erano considerate un alimento sacro, tanto che venivano usate anche come offerta agli dèi, e a quanto pare erano anche il segreto di bellezza di Cleopatra, che le usava come ingrediente nelle sue maschere per la pelle. Dall'altra parte del mondo invece gli antichi romani consideravano le mandorle un simbolo di fertilità e prosperità. Si racconta che, durante le celebrazioni nuziali, gli sposi regalassero mandorle candite agli invitati, come augurio di felicità e abbondanza. Voi cosa dite? Cesare è stato conquistato da Cleopatra per la sua skincare? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quello che noi facciamo quando ci vittimizziamo è un'attitudine molto comune, quella di stare a lamentarci che l'onda non è l'onda giusta, che il vento non viene dalla direzione giusta, che la corrente non è come dovrebbe essere, ma guarda che io ho guardato la previsione del tempo, non doveva essere così. Ma guarda che io sono qua ad aspettare tanto tempo e l'onda giusta non arriva. Ma guarda che di qua, guarda che di là, ma io sto veleggiando, io devo andare da quella parte, la corrente mi porta dall'altra. E stiamo lì a cercare di fare di tutto per controllare le onde, le correnti, il vento, eccetera. Quindi quando il vento, la corrente, le onde vanno nella direzione che noi riteniamo che devono andare, va tutto bene. E abbiamo questa sorta di strana illusione di avere il controllo della cosa, no? Ah, vedi, le cose stanno come devono essere. È quasi come se adesso va tutto bene. Però le correnti cambiano, no? E a un certo punto cambia direzione. E c'è a quel punto un'altra volta la tragedia. Non va bene, ma perché? Ma cosa ho fatto perché la corrente sia cambiata? Non hai fatto niente di che, semplicemente. Non è che le correnti dell'oceano dipendono da te. La chiave non è voler controllare le correnti, il vento, le onde. Ma la chiave è saper veleggiare bene. La chiave è avere le risorse per saper dire ok, al di là di dove vada il vento, di dove come sia la corrente piuttosto che l'onda, io riuscirò a veleggiare nella direzione che voglio. Quindi cosa devo fare quando non c'è vento, cosa devo fare quando c'è tanto vento, come devo fare per gestire. Quindi il mio compito non è controllare l'oceano, è saper veleggiare bene adattandomi a il tempo che c'è.
3: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Sus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Fashion Tech, l'innovazione della moda sostenibile grazie alla tecnologia. La moda del futuro non è solo bella, ma è anche intelligente e sostenibile. Grazie alla tecnologia, i tessuti smart stanno rivoluzionando il modo in cui ci vestiamo. Immaginate di indossare un capo che regola automaticamente la temperatura corporea, adattandosi alle diverse condizioni atmosferiche. O ancora meglio, di indossare una giacca completamente riciclabile, pronta a essere riutilizzata senza lasciare tracce di inquinamento. I brand più innovativi stanno collaborando con le startup tecnologiche per creare abbigliamento che non è solo eco-friendly, ma anche funzionale. Pensate alla giacca che diventa più leggera quando siete in movimento o ai pantaloni che si adattano alla forma del vostro corpo per garantire il massimo comfort. Stella McCartney e Patagonia, per esempio, sono pionieri nel settore, unendo design e tecnologia per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Fashion Tech non è solo una moda passeggera, ma una vera e propria rivoluzione sostenibile che sta definendo il futuro della moda. E a dire il vero, non vediamo l'ora di vedere cosa arriverà dopo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, perché la moda del futuro è tecnologica, responsabile e soprattutto sostenibile.
2: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio. Music for the future.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet. Oggi parliamo di una parola che senti sempre più spesso, ma che vale la pena capire bene: agricoltura rigenerativa. Descriviamola in poche parole. È un modo di coltivare che non si limita a non danneggiare, ma che lavora per rigenerare. Vuol dire ripristinare suoli degradati, accrescere la biodiversità, sequestrare CO2 dall'atmosfera e aumentare la fertilità del terreno. È un'agricoltura che guarda al suolo come a un organismo vivo e lo tratta con rispetto. Secondo il Center for Regenerative Agriculture della California State University, questa pratica sfrutta la fotosintesi per migliorare la salute del suolo, la resilienza delle colture e la qualità dei nutrienti. E se pensi che sia tutto nuovo, ti sbagli. Molte tecniche sono antiche quanto l'agricoltura stessa, rispolverate in chiave moderna. Parliamo di rotazione delle colture, uso di compost e scarti organici, pascolo gestito, tecniche a basso impatto idrico, come l'irrigazione a goccia. E zero sprechi, i vantaggi sono tanti. Più fertilità, miglior ritenzione idrica anche in caso di siccità, meno erosione e più carbonio nel suolo, un suolo vivo pieno di lombrichi, insetti, funghi e batteri utili, ed infine più resilienza agli eventi estremi, in un'epoca dove i cambiamenti climatici sono un vero pericolo. Ma come si distingue da biologico, aeroponico o agroecologia? L'agricoltura biologica punta a eliminare pesticidi e OGM. L'agroecologia è più sociale, legata a comunità, equità e sovranità alimentare. L'aeroponica nemmeno usa il suolo. Coltiva in aria. L'agricoltura rigenerativa si concentra proprio sul suolo, migliorandolo ogni anno. E funziona davvero. In Svezia, Richard Perkins ha creato Ridgedale Farm, un esempio di produttività rigenerativa in piena regola. In Brasile, il Balbo Group ha trasformato la coltivazione della canna da zucchero con pratiche rigenerative, aumentando resa e sostenibilità. E in Italia? C'è Defal, attiva dal 2010, che ha formato migliaia di agricoltori e segue progetti in tutto il paese. E se parliamo di suolo, non possiamo ignorare altre tecniche sorelle. Agroforestazione, dove alberi e colture convivono arricchendo il suolo. Bioremediation, che usa batteri e piante per bonificare terreni inquinati. Concludendo, l'agricoltura rigenerativa non è solo una tecnica. È una filosofia, un cambio di sguardo, dalla produzione intensiva al prendersi cura della terra. Perché la terra non è nostra, ma ci è stata affidata. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi ama il cibo buono e la buona terra. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è il programma Wonder and Wonder e oggi parliamo di una città affascinante che affonda le sue radici nel Medioevo ed è stata una delle città più letterarie al mondo. Sto parlando di Dublino, nonché patria di alcuni degli autori che hanno più segnato la storia della letteratura, come Oscar Wilde, James Joyce e Samuel Beckett. Proprio per descriverla attraverso gli occhi di uno di questi autori, James Joyce ha immortalato in una chiave unica la città, facendo di essa un personaggio vibrante e vivente nel suo capolavoro Ulisse. Per Joyce Dublino non è solo lo sfondo delle sue storie, ma il riflesso dell'anima stessa. Immaginate di passeggiare lungo il fiume Liffey, che scorre attraverso il cuore della città, un fiume che separa e unisce, un po' come le esperienze dei protagonisti di Joyce, o le strade acciottolate, i vecchi edifici di mattoni rossi e le piazze, che raccontano una storia fatta di contrasti, tra il moderno e il tradizionale, tra l'oscurità della storia e la luce della sua cultura. Joyce prende la città e la fa esplodere di significato. Non è più solo una capitale, ma il teatro di una grande tragedia universale. Le sue strade affollate, i pub animati e i mercati pieni di suoni sono il palcoscenico dove si svolge il dramma di una giornata, ma anche di una vita intera. In Ulisse, Dublino è una città che racchiude la natura dei pensieri e delle emozioni umane. Questa è la magia della letteratura, riuscire a donare, attraverso la scrittura, un significato estremamente poetico e introspettivo ad una città, un significato che dal 1922 risuona ancora oggi e si può percepire camminando per le strade di Dublino. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder & Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come il denaro influisce sulle nostre emozioni e sulle nostre decisioni. Il denaro è solo un mezzo di scambio, eppure ha un enorme impatto sulle nostre emozioni e sul comportamento. Studi di psicologia mostrano che il modo in cui pensiamo al denaro può determinare non solo la nostra felicità, ma anche le nostre scelte quotidiane. Paradossalmente, più ci concentriamo sul denaro e meno empatici diventiamo. Esperimenti dimostrano che dopo aver visto immagini di banconote, le persone sono meno propense ad aiutare gli altri. Inoltre, la percezione della ricchezza è relativa. Non importa quanto guadagniamo, tendiamo sempre a confrontarci con chi ha di più, il che può generare insoddisfazione. Il denaro influisce anche sulle decisioni. Il pensiero economico ci spinge a ragionare in termini di costi e benefici, mentre il pensiero emotivo ci porta a fare acquisti impulsivi o a dare più valore a un oggetto solo perché lo possediamo. Ma il denaro può davvero comprare la felicità? In parte sì. Studi indicano che un reddito sufficiente a garantire sicurezza e libertà migliora il benessere. Tuttavia, oltre una certa soglia, l'aumento della ricchezza ha un impatto minimo sulla felicità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu,

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits, io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Giuseppe Conti, uno dei nomi più rispettati nel panorama gastronomico italiano, celebre per la sua capacità di unire la tradizione culinaria italiana con influenze globali. Un ingrediente che non manca mai nella sua cucina è la curcuma, una spezia che oltre a conferire un colore dorato e un sapore unico ai piatti è apprezzata per le numerose proprietà benefiche. Nel suo ristorante La Semplicità del Gusto, Conti utilizza la curcuma non solo per piatti etnici, ma anche per rivisitare la cucina mediterranea. Lo combina ad esempio con il risotto alla milanese, arricchendo il piatto con un tocco di sapore più intenso e aromatico. La curcuma è anche protagonista nelle sue zuppe di legumi e nelle marinature di pesce, creando un equilibrio perfetto tra gusto e salute. Pensate che lo chef, prima di dedicarsi completamente alla cucina, ha studiato medicina e questo gli ha permesso di comprendere meglio le proprietà nutritive degli ingredienti. Questa sua formazione scientifica si riflette nella sua cucina, che non è solo un'espressione gastronomica, ma anche un viaggio alla scoperta di cibi che fanno bene al corpo. La passione di Conti per la curcuma non si ferma alla cucina. È anche un sostenitore del movimento per una gastronomia consapevole, che promuove l'uso di ingredienti sani e naturali. Con il suo approccio innovativo, lo chef Conti continua a stupire e a ispirare, dimostrando che la cucina può essere sia un'arte che una cura per il benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente. Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e della Ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di aver inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo, e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo, mentre se è stabile e ben alimentato, scalda senza distruggere. Spostandoci in Giappone, nel mondo delle arti marziali, troviamo lo stesso principio con un nome diverso, Tanden. Il Tanden è un punto situato 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.
2: Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli, significa idratare i tessuti attraverso il movimento, significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi, significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco. Wise Radio, music for-

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello.

0: Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice. Ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per 1 minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova attraverso il dialogo con il tuo respiro a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale e drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed esercitando una leggera pressione iniziare un movimento circolare, lento, in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon, per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-7829-903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo e movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della barbabietola. Non lasciatevi spaventare dal suo aspetto terroso, però, è un vero superfood. Ricca di antiossidanti, vitamine, minerali, aiuta a combattere l'invecchiamento e a depurare l'organismo. Ma il suo vero superpotere è quello di migliorare la circolazione sanguigna grazie ai suoi nitrati naturali, che dilatano i vasi e aiutano a mantenere la pressione sotto controllo. Insomma, un piccolo alleato per un cuore forte e felice. Ma non finisce qua. Se avete bisogno di energia extra, la barbabietola è il vostro asso nella manica. Gli atleti la amano, perché aumenta la resistenza durante l'allenamento. Un fatto curioso, invece, fu che nel Medioevo veniva usata anche come tinta per i tessuti. Il suo colore rosso intenso era così potente che macchiava tutto ciò che toccava e, diciamocelo, lo fa ancora oggi. Se vi macchiate la camicia vi servirà veramente un incantesimo per rimediare. Invece, durante il XVIII secolo, la barbabietola salvò letteralmente l'industria dello zucchero in Europa. Con il blocco delle importazioni di zucchero di canna, Napoleone incentivò la produzione di zucchero dalle barbabietole. Da lì nacque poi la tradizione dello zucchero europeo. Insomma, questa radice colorata non è soltanto dolce nella storia, ma è anche un alleato insospettabile per la nostra salute. E a proposito di salute, un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise.

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi vi porto nel mondo affascinante dell'arte sostenibile. Se pensate che l'arte e la sostenibilità non possono convivere, preparatevi a ricredervi. Immaginate di decorare la vostra casa con quadri realizzati con materiali riciclati o stampe ecologiche. Artisti di tutto il mondo stanno dando vita a nuovi e vecchi materiali, da tessuti a carta recuperati a legno e metallo riutilizzati. Ogni pezzo racconta una storia di creatività e rispetto per l'ambiente. Molti artisti, infatti, hanno fatto del riutilizzo il loro credo. Vecchi oggetti diventano tele di straordinaria bellezza. Non si tratta solo di ridurre gli sprechi, ma anche di dare valore a ciò che altri considererebbero scarto. E poi le gallerie e gli artisti stanno dando vita e supportando iniziative ambientali, destinando una parte dei ricavi a progetti di sostenibilità. Arredare la tua casa con arte eco-friendly non è solo una scelta estetica, ma anche un gesto concreto per il nostro pianeta. Ogni opera che scegli può contribuire a ridurre l'impatto ambientale, creando spazi che sono belli dentro e fuori. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, dove l'arte non solo abbellisce, ma salva anche il nostro mondo.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio F. Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi vi porto in Trentino, nel cuore delle Dolomiti, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni culinarie. Questa splendida regione, famosa per le sue montagne, il buon cibo e la qualità della vita, è una meta da sempre amata dagli italiani. Ma quanti di noi si trasferirebbero a vivere proprio qui? Beh, chi sogna una vita in mezzo alla natura e all'aria fresca, forse un pensierino almeno una volta l'ha fatto. Pensate che proprio in questi giorni è stato lanciato un nuovo programma di incentivi per l'acquisto di case, un'iniziativa lanciata e promossa dalla provincia autonoma di Trento e prevede contributi economici e agevolazioni fiscali per chiunque intenta acquistare una casa nei piccoli borghi o nei centri montani. Qual è l'obiettivo? Contrastare lo spopolamento delle aree meno urbanizzate e rilanciare l'economia locale, sostenendo al tempo stesso la ristrutturazione di edifici storici. Certo, per chi abita nelle grandi città metropolitane potrebbe sembrare una follia, ma per tutti quelli che hanno sognato almeno una volta di lasciare il caos della città, rifugiarsi nel verde e vivere una vita semplice a contatto con la natura, questa potrebbe essere proprio una bella opportunità. E non dimentichiamo che vivere in Trentino significa avere accesso a una delle regioni più sostenibili e innovative d'Italia. Un futuro tra le montagne e una vita più sostenibile. Il Trentino apre le porte a chi desidera una nuova casa e forse anche una nuova vita. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cosin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore e annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.

0: la città del futuro.
1: Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future. È con questa definizione, tratta dal celebre rapporto Brundtland del 1987, che nasce il concetto di sostenibilità urbana. Oggi parliamo di città sostenibili, le protagoniste della transizione ecologica. Una città sostenibile è uno spazio urbano che cerca l'equilibrio tra ambiente, società ed economia. Non è solo una città con tanto verde, ma un luogo inclusivo, resiliente, intelligente, capace di ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità della vita. Significa cambiare il modo in cui costruiamo, ci spostiamo, consumiamo risorse. Significa progettare città a misura d'uomo e di pianeta, in risposta urgente alla crisi climatica e sociale che stiamo vivendo. Ma cosa rende davvero sostenibile una città? La mobilità green. Più mezzi pubblici elettrici, piste ciclabili, aree pedonali e sharing mobility. L'efficienza energetica. Edifici a basso consumo, pannelli solari, geotermia e smart grid. La gestione dei rifiuti e risparmio idrico. Raccolta differenziata, compostaggio, recupero delle acque piovane, il verde urbano e l'agricoltura cittadina, parchi, tetti verdi, orti condivisi che migliorano microclima e socialità, l'inclusione sociale e partecipazione civica, città accessibili, compatte, con servizi distribuiti equamente. Il tutto integrato da tecnologie digitali per migliorare trasporti, sicurezza e servizi pubblici. Una città sostenibile è anche una smart city. Tra i modelli europei più avanzati troviamo Copenaghen, che punta a diventare la prima capitale a zero emissioni entro il 2025. Friburgo, in Germania, famosa per il quartiere ecologico Vauban. E poi c'è Amsterdam, dove il 99% dei rifiuti viene trasformato in energia, per non parlare di Stoccolma e Oslo, pioniere in mobilità sostenibile e urbanistica verde. E in Italia? Ci sono Milano, con il bosco verticale e la città a 15 minuti. Bologna, con orti urbani e innovazione sociale. Torino, leader smart. Trento, virtuosa nella gestione dei rifiuti. E Parma, tra le città più green, anche grazie alla sua food policy sostenibile. Le città sostenibili del futuro saranno ecosistemi urbani intelligenti, con edifici green, a impatto zero o positivo. Con trasporti pubblici a zero emissioni e strade car free, sfruttando tecnologie intelligenti per illuminazione, traffico e raccolta rifiuti, e soprattutto cittadini attivi, consapevoli, coinvolti sin da piccoli attraverso scuole green e progetti educativi. Non parliamo più solo di utopie, il futuro sostenibile delle città è iniziato e ci riguarda tutti. Costruire città migliori è possibile. Serve visione, tecnologia, ma soprattutto scelte quotidiane consapevoli. Alla prossima puntata su Wise Radio per continuare a immaginare e realizzare il futuro. Okay.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'influenza dei colori sulle emozioni e sul comportamento. I colori non sono solo elementi visivi, influenzano il nostro umore, il nostro comportamento e persino le nostre decisioni. La psicologia del colore studia il modo in cui il nostro cervello reagisce ai diversi colori e a come questi vengono usati in ambiti come la pubblicità, la moda e il design. Alcuni colori hanno effetti universali. Il rosso, ad esempio, attira l'attenzione e aumenta la frequenza cardiaca, motivo per cui è usato nei segnali di pericolo e nei marchi dei fast food. Il blu, invece, trasmette calma e fiducia, rendendolo popolare nei loghi aziendali. Il giallo, invece, è associato all'ottimismo, ma può anche causare ansia se usato in eccesso. La percezione dei colori è anche culturale. In Occidente il bianco rappresenta la purezza, mentre in alcune culture asiatiche è il colore del lutto. Insomma, i colori influenzano anche il nostro comportamento. Esperimenti dimostrano che le stanze dipinte di verde aiutano la concentrazione, mentre le luci blu riducono il crimine negli spazi pubblici. Persino la scelta dei colori negli abiti può influenzare il modo in cui gli altri ci percepiscono. Conoscere il potere del colore ci aiuta a usarlo in maniera più strategica per migliorare la nostra vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Forbes lo certifica come un self-made billionaire. Sandro Veronesi, classe 1959, patron di Calcedonia. Originario di Brentino Belluno, padre idraulico e madre casalinga, laurea in economia e commercio. Ha 25 anni il matrimonio e poco dopo un lavoro nell'area commerciale dell'azienda del suocero, fondatore del gruppo Golden Lady, da cui però ben presto si stacca per vendere direttamente al pubblico, eliminando grossisti e distributori. Dopo due insuccessi apre il suo terzo negozio e da lì inizia la sua avventura imprenditoriale. Oggi il gruppo è un colosso tra i più diversificati e originali d'Europa. Controlla tutto il ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione alla produzione alla distribuzione, con un'attenzione particolare alla comunicazione sempre più strategica, con testimonial del calibro di Julia Roberts, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker. Il gruppo ha da pochi anni cambiato nome in Oniverse, anagramma di Veronesi, e comprende oltre a Calcedonia i marchi di Intimo e Moda Tezenis, Intimissimi, Falconeri, Antonio Marras e Atelier Aimé. Ha chiuso il 2024 con ricavi da 3 miliardi e mezzo, registrando un aumento di oltre il 13%. Tra le aziende di Veronesi troviamo anche Signor Vino, catena di enoteche, e gli yacht di Cantiere del Pardo, oltre a investimenti finanziari. Per Veronesi ciò che distingue l'imprenditore dal manager è la predisposizione a prendere dei rischi e un po' di incoscienza nelle scelte. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando sentiamo parlare di isole di plastica, potremmo immaginare terre galleggianti su cui camminare. In realtà non è così. Le isole di plastica sono enormi aree oceaniche dove i rifiuti, soprattutto plastici, si concentrano a causa delle correnti marine. Non sono superfici solide, ma gigantesche zone in cui la densità di detriti è molto più alta rispetto al resto del mare. Bottiglie, sacchetti, reti da pesca, imballaggi. Tutto ciò che viene disperso nell'ambiente finisce spesso in mare, trasportato dai fiumi o abbandonato lungo le coste. Qui entrano in gioco i cosiddetti gyre, grandi vortici oceanici che funzionano come giganteschi aspirapolvere naturali. Trascinano i rifiuti verso zone centrali più calme, dove si accumulano lentamente nel tempo. Una volta in acqua, sole, vento e onde frammentano la plastica in pezzi sempre più piccoli, trasformandola in microplastiche, particelle inferiori ai 5 mm che oggi sono presenti praticamente ovunque. Oggi esistono diverse grandi isole di plastica negli oceani del mondo. La più famosa è nel Pacifico settentrionale, la cosiddetta Pacific Garbage Patch, grande circa 1,6 milioni di chilometri quadrati, quasi tre volte la Francia. Altre grandi aree di accumulo si trovano nel Pacifico meridionale, nell'Atlantico settentrionale e meridionale, nell'Oceano Indiano e perfino nell'Artico, nel Mar di Barents. E il problema riguarda anche noi più da vicino. Il Mar Mediterraneo, pur non avendo isole gigantesche, è considerato un vero hotspot globale per l'inquinamento da plastica. Zone critiche sono state individuate tra l'isola d'Elba e la Corsica, nell'Adriatico e nel bacino algerino. Le conseguenze sono molte. Gli animali marini scambiano la plastica per cibo, rischiando soffocamento e morte. Le microplastiche entrano nella catena alimentare, arrivando fino a noi. La plastica assorbe e rilascia sostanze tossiche, alterando gli equilibri chimici dell'oceano, e può trasportare organismi e specie invasive, modificando gli ecosistemi. Quindi le isole di plastica non sono solo un problema estetico, rappresentano una delle sfide ambientali più complesse del nostro tempo. Una questione globale che richiede meno plastica monouso, più riciclo e una gestione più responsabile dei rifiuti. Qui su Wise Radio il messaggio è semplice. Gli oceani non dimenticano ciò che buttiamo via. E ogni scelta quotidiana può contribuire a ridurre un problema che oggi galleggia, ma che riguarda tutti noi.
0: Sei Wise.

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come fare per amare meglio gli altri? E dove si arriva gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Che alla fine dei conti, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, meglio è anche per noi. E conseguentemente ci mettiamo gradualmente ad aprire il nostro cuore. Quindi la seconda parte importante è come fare per amare meglio gli altri. Amore, compassione, altruismo, come fare a sviluppare tutto ciò. Questa è la seconda parte. E la terza parte fondamentale viene chiamata la corretta visione della realtà, che è imparare gradualmente ad avere un modo di vivere il mondo che sia coerente. Faccio un esempio, due esempi semplici. Noi viviamo in una realtà impermanente, dove tutto quello che c'è intorno a noi, che noi vediamo e percepiamo costantemente, è in trasformazione. La ignoranza è che noi vediamo la realtà impermanente come se fosse permanente. Noi non riusciamo a percepire i cambiamenti che ci sono, poi rimaniamo male quando le cose cambiano, eccetera. La saggezza in questo caso è riuscire a vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Similmente, noi viviamo in una realtà che è soggettiva, che appare a noi come se fosse oggettiva. E noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva. La saggezza sarebbe vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. E qua si apre tutto un mondo sulla corretta visione della realtà, che da una certa parte si assomiglia tantissimo alla parte della fisica quantistica. Per esempio, c'è un passaggio nel libro Helgoland di Carlo Rovelli, dove parla di Nagarjuna, uno dei più importanti filosofi buddisti, che, dicendo che è uno dei pochi, se non l'unico filosofo, che ha avuto una visione molto molto simile, per non dire uguale, a quella della fisica quantistica moderna. E quindi tutto questo è una parte che riguarda come noi viviamo la realtà, come noi vediamo la realtà. Quindi in essenza potremmo dire che la parte è amare se stessi, amare gli altri e vivere il mondo con armonia, avendo una visione coerente della realtà. Questa è un po' l'essenza che c'è. Come fare questo? È un lungo percorso graduale e ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tamarindo. O Tamarindus indica è il tipo di superfood che ti accoglie con un sorriso dolce, ma ti sorprende con una mazzata di acidità. Originario dell'Africa, ma ormai cittadino del mondo, il tamarindo è un frutto che porta con sé la saggezza di secoli. Usato in medicina tradizionale come rimedio per la digestione e per un'infinità di altri disturbi, è praticamente il nonno delle piante curative. Con una storia che va da Cleopatra agli street food che si rispetti, il tamarindo è più di un frutto, è un'experience. Immaginate un baccello marrone, che sembra più un pezzo di legno che un cibo esotico, ma quando lo apri, ti trovi davanti una polpa che sembra un gelato. La sua combinazione di dolce e acido è una danza esplosiva, ma non solo. Il tamarindo è ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti. Insomma, un cocktail naturale di benessere che ti lascia come dopo aver fatto yoga. In cucina è il re delle salse, ma può essere anche il protagonista di dolci, bevande e persino piatti salati. Non si fa mai notare, ma quando lo fai entrare in scena, è per forza di cose il protagonista. Il tamarindo è un toccasana per la digestione e, se esageri, anche per il tuo sistema di pulizie. Ma ehi, chi non ama una piccola disintossicazione extra? In sintesi, il tamarindo è un superfood che ti colpisce al cuore e al palato con un'energia che non ti aspettavi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un luogo magico, una baia incantata dove il mare si illumina come un cielo stellato. Siamo a Crescent Bay, in California, e il fenomeno di cui voglio parlarvi oggi ha del soprannaturale, la bioluminescenza. Immaginate di passeggiare sulla spiaggia di notte, la luna alta nel cielo e il solo rumore delle onde, e all'improvviso un bagliore blu elettrico che danza sull'acqua. La bioluminescenza è un fenomeno naturale straordinario, causato da microorganismi marini chiamati dinoflagellati. Quando l'acqua viene agitata, questi piccoli esseri rilasciano una luce azzurra fosforescente, una magia della natura. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi, ha un vero e proprio meccanismo di difesa. I dinoflagellati emettono luce per spaventare i predatori o attirare creature più grandi che potrebbero cacciare i predatori a loro volta. Crescent Bay è sicuramente uno dei luoghi dove spesso si può osservare questo fenomeno pazzesco. Si trova in California e questa esperienza è assolutamente da non perdere. Ma attenzione, la bioluminescenza non è sempre prevedibile. Condizioni come temperatura, maree e inquinamento possono influenzarla. Quindi, se avrete la fortuna di vederla, godetevela ogni istante e lasciatevi incantare dalla luce del mare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kwandong, o Sanatum Akumatum, noto anche come frutto di sandalo. È un piccolo frutto selvatico che cresce nelle regioni aride e semiaride dell'Australia. Con un colore rosso vivo che potrebbe fare invidia a un tramonto in Toscana, il Kwandong è tanto bello quanto misterioso. La sua polpa è acida e carnosa, il che lo rende una vera sfida per i più golosi. Questo frutto ha una lunga storia di utilizzo tra le popolazioni aborigene, che loro utilizzavano per preparare gelatine, marmellate e anche rimedi tradizionali. In pratica, se sei un fan dei superfood con un pedigree storico, il Kwandong è come il bisnonno che ti racconta storie incredibili sulle sue avventure. Nutrizionalmente parlando, il Kwandong è un concentrato di vitamina C, fibre e antiossidanti. È un booster naturale per il sistema immunitario ed è perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di originalità al proprio smoothie, senza sembrare però un altro hipster d'avocado. Inoltre, grazie alla sua acidità, può essere utilizzato come conservante naturale e pensate che il seme del Kwandong è così duro che in tempi antichi veniva usato come strumento per fare il fuoco. Insomma, un frutto che ti fa sia sudare che asciugare. In sintesi, il Kwandong è acido, potente e un po' esigente, come il supereroe che ti aiuta solo se dimostri di esserne degno, ma quando lo fa è una vittoria. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come comprendiamo i pensieri e le emozioni altrui. Vi capita mai di riuscire a intuire cosa sta pensando un'altra persona quando le state parlando? Questo è possibile grazie alla teoria della mente, ovvero la capacità di attribuire agli altri pensieri, desideri e intenzioni. È una funzione cognitiva fondamentale e ci permette di interagire socialmente e di comprendere il comportamento umano. Questa abilità si sviluppa nei bambini attorno ai 3 ai 5 anni. Un esperimento famoso che dimostra questo processo è il test di Sally e Annie. Ai bambini viene mostrata una scena in cui Sally nasconde una biglia in una scatola e poi esce dalla stanza. Annie sposta la biglia in un altro posto mentre Sally è via. Quando ai bambini viene chiesto dove Sally cercherà la biglia, quelli che hanno sviluppato la teoria della mente risponderanno correttamente, quindi nella scatola originale, perché capiscono che Sally non sa che la biglia è stata spostata. La teoria della mente è essenziale per l'empatia, la comunicazione e la cooperazione, tuttavia varia da persona a persona. In alcuni soggetti questa capacità può essere meno sviluppata, rendendo più difficile interpretare le emozioni altrui. Comprendere la teoria della mente ci aiuta a migliorare la nostra sensibilità sociale e a evitare fraintendimenti nelle relazioni quotidiane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
2: It's one small step for man.

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business, l'economia della ciambella. E questo è il nome di un modello economico teorizzato dall'economista Kate Raworth, che offre dei parametri diversi rispetto al classico PIL per valutare la crescita di un paese. Questo modello economico è visualizzabile come una ciambella. L'anello interno indica i bisogni fondamentali dell'umanità, come cibo, acqua, salute, istruzione e diritti sociali, mentre l'anello esterno segna i confini ambientali da non superare per mantenere la stabilità ecologica della Terra. In questo anello quindi troviamo ad esempio i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. L'area compresa fra questi due anelli rappresenta il punto di equilibrio fra le necessità umane e i limiti ecologici del pianeta. Raworth identifica le mosse chiave per realizzare questo cambiamento. Per prima cosa, spostare l'attenzione dal PIL al benessere umano e del pianeta. Coltivare la natura umana e riconoscere quindi l'essere umano come sociale e cooperativo. Promuovere l'equità attraverso una distribuzione più equa delle risorse. Adottare modelli economici che rigenerino i sistemi naturali. E infine focalizzarsi sull'immagine complessiva e valutare il progresso dell'uomo al di là della crescita economica continua. Adottando questi principi, città come ad esempio Amsterdam hanno sviluppato alcuni piani che bilanciano crescita economica, equità sociale e sostenibilità ambientale, dimostrando l'applicabilità pratica dell'economia della ciambella. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Alessandro Morelli, un vero maestro nell'arte di combinare ingredienti freschi e sapori decisi, e uno dei suoi segreti più apprezzati è l'utilizzo dello zenzero. Noto per il suo approccio innovativo alla cucina mediterranea, Morelli ha saputo dare una nuova dimensione a piatti classici utilizzando questa radice aromatica ricca di proprietà benefiche e dalle note piccanti e fresche. Nel suo ristorante Essenza e Gusto, lo zenzero è protagonista di antipasti, primi piatti e persino dolci. È spesso utilizzato nelle marinate di carne, per esaltarne i sapori, o nei risotti, dove il suo pizzicare si sposa perfettamente con i frutti di mare. Pensate che lo chef Morelli ha trascorso un periodo in Giappone, dove ha appreso l'arte della cucina orientale, scoprendo l'importanza dello zenzero nelle ricette tradizionali. Tornato in Italia, ha deciso di integrare questo ingrediente nelle sue creazioni, portando un tocco esotico senza rinunciare però alla passione per la cucina nostrana. Il suo approccio creativo dimostra che l'innovazione può nascere dall'incontro di tradizioni diverse. La cucina non è solo un atto di preparazione, ma un viaggio alla ricerca di un equilibrio e armonia tra i sapori, culture e ingredienti. La vera magia sta nel saper unire il passato e il futuro in ogni piatto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Great

0: Wise Radio en Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati su Wonder and Wonder. Chi di voi è un amante dei volatili e ama fare attività di birdwatching, ma pensa che l'Italia non sia il paese adatto? Beh, vi svelo un segreto. L'Italia è una meta ideale per fare birdwatching, con oltre 570 specie di uccelli che transitano tra l'Africa e l'Europa. Grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, rimane un paese perfetto per questo tipo di attività. Le zone umide come il Delta del Po, le valli del Comacchio e la Laguna di Venezia sono luoghi perfetti per osservare fenicotteri, cavalieri d'Italia e molte altre specie rare. Ma la cosa più sorprendente è anche rimanendo in città come Roma, Milano e Torino, si possono avvistare sorprendenti specie di uccelli nei parchi urbani. Tra i luoghi più suggestivi per fare birdwatching troviamo la riserva Torbiere del Sebino in Lombardia, il parco di Portofino in Liguria, la Maremma Toscana e la riserva Vendicare in Sicilia. E ancora l'oasi di Persano in Campania e i laghi di Sibari in Calabria. Questa attività, oltre ad essere un'occasione per ammirare la natura, promuove un turismo sostenibile e a basso impatto ambientale. Il birdwatching è anche un'opportunità per contribuire alla scienza, raccogliendo dati utili sulla biodiversità e monitorando le popolazioni degli uccelli. Con un binocolo, una guida e tanta pazienza, è possibile scoprire il fascino di questo mondo, particolarmente durante l'autunno e l'inverno, quando le zone umide italiane si animano di uccelli migratori. Un'attività che stimola il rispetto per la natura e la conservazione delle specie, come il ritorno dei fenicotteri nel sud Italia e la reintroduzione del grifone in Appennino. Qui era la vostra Ludovica e siamo su Wonder and Wonder. Vi aspetto per il prossimo viaggio insieme.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

utilizzato già dalle antiche civiltà inca e azteche, è ricco di proteine, fibre e minerali come ferro e magnesio. Senza glutine e incredibilmente versatile, l'amaranto sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il mondo del benessere. Ma non solo i nutrizionisti ne lodano le virtù, anche le star della musica non restano indifferenti. Prendiamo ad esempio Beyoncé, la regina del pop, famosa per la sua energia straripante e le performance impeccabili. Pare abbia una dieta studiata nei minimi dettagli. Tra i suoi segreti dicono ci sarebbe proprio l'amaranto. Una fonte anonima sostiene che la cantante lo usi come un ingrediente principale per i suoi Power Bowl pre-concerto. Preparato con frutta fresca, mandorle e un tocco di miele, sembra essere l'arma segreta per affrontare coreografie spettacolari e note altissime. Chissà, forse è l'amaranto a darle quel famoso flawless look. Ed ecco dunque un altro motivo per lasciarsi conquistare da questo piccolo superfood. Se Beyoncé l'ha reso parte della sua routine, forse potrebbe trasformare anche la nostra giornata in un piccolo capolavoro. In fondo non è mai troppo tardi per aggiungere un po' di survivor energy al nostro piatto, vero? Amaranto, il cibo degli dèi e a quanto pare delle regine del pop. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Great.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di motivazione. Perché ci sentiamo spinti a fare qualcosa? La motivazione è il motore delle nostre azioni ed è regolata da fattori interni ed esterni. Si divide in due categorie principali: motivazione intrinseca, quando facciamo qualcosa per puro piacere o interesse personale, e motivazione estrinseca, quando siamo spinti da ricompense esterne come soldi, riconoscimenti o obblighi sociali. Secondo la teoria dell'autodeterminazione di Ryan e Deci, la motivazione cresce quando soddisfiamo tre bisogni fondamentali: autonomia, quindi sentirci padroni delle nostre scelte, competenza, avere la percezione di migliorare in qualcosa, e relazionalità, sentirci connessi con gli altri. Tuttavia, esistono anche ostacoli alla motivazione, come la procrastinazione o la motivazione evitante, dove agiamo solo per sfuggire a conseguenze negative. Un modo per rafforzare la motivazione è porsi degli obiettivi chiari e raggiungibili, suddividere i compiti in piccoli passi e celebrare i progressi. Anche le emozioni giocano un ruolo chiave. Il piacere di immaginare un risultato positivo ci spinge a impegnarci di più. Capire come funziona la motivazione ci permette di sfruttarla al meglio, rendendo il nostro impegno più costante e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo delle bacche di goji. Piccoli frutti rossi capaci di accendere l'entusiasmo di chiunque ami uno stile di vita sano. Originarie della Cina e considerate un superfood, queste bacche sono note per le loro proprietà antiossidanti, in supporto al sistema immunitario, contribuendo al benessere generale. Ma cosa succede quando il loro fascino incontra una delle più grandi star della musica? Pare che proprio la pop star internazionale Harry Styles abbia reso le bacche di goji il suo snack preferito in tournée. Durante un'intervista recente, Harry ha scherzato sul fatto che grazie alle bacche di goji riesce a mantenere energia e buon umore anche dopo maratone di concerti. Secondo il suo team, non manca mai una ciotola di bacche nel backstage. Sono come piccole bombe di felicità, ha dichiarato ridendo. E considerando il successo planetario di Harry, viene quasi da pensare che il segreto della sua vitalità risieda proprio in questi frutti miracolosi. Se il tuo sogno è di sentirti come una rockstar, o semplicemente affrontare la giornata con il sorriso, le bacche di goji potrebbero essere l'alleato perfetto. Ricche di vitamine, minerali e sapore, sono il mix ideale di salute e gusto. E chissà, magari un giorno, proprio come Harry Styles, potrai vantarti di avere un superfood preferito che fa cantare anche le tue giornate. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio per un altro viaggio insieme, qui su Wonder and Wonder. Oggi vi porto alle Lofoten, un arcipelago incantato del nord della Norvegia, un luogo straordinario per tutti gli amanti dello sci, ma anche della natura. Immaginatevi montagne che si tuffano nel mare cristallino, spiagge bianche che contrastano con l'acqua gelida e piccoli villaggi di pescatori, come Rein, con le tipiche casette rosse e bianche affacciate sui fiordi. Il bello di questa meta è che offre paesaggi mozzafiato tutto l'anno. In inverno, se siete fortunati, potrete ammirare l'aurora boreale e godervi quella che è definita una delle mete sciistiche migliori al mondo. Mentre in estate, tra passeggiate nel verde, il sole di mezzanotte regala giornate infinite. Le Lofoten quindi sono perfette sia per chi cerca avventura che tranquillità nella natura. Altre attività divertenti sono fare kayak tra i fiordi, scalare le montagne o semplicemente passeggiare sulla spiaggia di Auckland, una delle più belle d'Europa. E non dimentichiamoci della cucina, il merluzzo. È re delle Lofoten. Lo stoccafisso essiccato all'aria aperta è una tradizione norvegese che potrete trovare in questo luogo stupendo. Insomma, le Lofoten sono un luogo davvero in grado di catturare. Una meta imperdibile per chi sta programmando di visitare la Norvegia. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder. E tu sei

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo di uno dei superfood più misteriosi e affascinanti che c'è, il fungo Reishi, noto anche come il fungo dell'immortalità. Utilizzato nella medicina tradizionale cinese per millenni, il Reishi è famoso per le sue proprietà adattogene. Aiuta il corpo a combattere lo stress, rafforza il sistema immunitario e migliora il sonno. Insomma, un elisir perfetto per chi cerca equilibrio e benessere. Ma sapevi che anche le star della musica hanno un debole per questo magico fungo? Un esempio? Billie Eilish, giovane icona pop amata in tutto il mondo. La cantante, nota per il suo stile unico e la sua attenzione al benessere psicofisico, ha rivelato in un'intervista di essere una fan delle tisane e dei superfood naturali. Tra i suoi preferiti c'è proprio il Reishi, che Billie utilizza per rilassarsi dopo lunghe giornate di registrazioni e concerti. Si dice che la popstar sorseggi regolarmente una bevanda a base di Reishi per calmare la mente e mantenere alta la concentrazione durante la scrittura dei suoi testi. Chissà, forse parte del suo successo deriva anche da questo piccolo aiuto fungino. Il fungo Reishi dimostra che il confine tra natura e creatività è più sottile di quanto immaginiamo. Se può aiutare una star come Billie Eilish a trovare un equilibrio nella sua vita frenetica, chi siamo noi per non provarlo? Dopotutto, ogni buona melodia ha bisogno di un ritmo sereno per nascere. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di perdono. Il perdono è spesso frainteso come un atto di debolezza o una concessione all'altro. In realtà è uno degli strumenti più potenti per liberarsi dal peso emotivo del passato. Non significa dimenticare o giustificare un torto, ma smettere di lasciare che quel dolore ci condizioni. Da un punto di vista psicologico, il rancore è una forma di stress cronico. Quando ricordiamo un'ingiustizia, il nostro corpo reagisce come se la stessimo vivendo di nuovo, aumentando la pressione sanguigna e il cortisolo. Perdonare non elimina il torto subito, ma spezza questo ciclo dannoso. Il processo di perdono richiede tempo e introspezione. Spesso inizia con la comprensione. Perché quella persona ha agito in quel modo? Questo non cancella la responsabilità, ma può aiutare a mettere le cose in prospettiva. Inoltre, il perdono è un dono che ci facciamo a noi stessi. Liberandoci dal risentimento, recuperiamo energia emotiva da dedicare a ciò che conta davvero. Perdonare non è sempre facile, ma è un atto di forza interiore. Ci permette di guarire e di vivere il presente senza essere prigionieri del passato. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Aldo Coppola, il re delle teste spettinate, come veniva chiamato. Un creativo, inventore di celebri tagli e tecniche di colorazione, ma anche un grande imprenditore, fondatore di una rete di franchising arrivata a superare 50 negozi. A 14 anni iniziò a lavorare nel salone del padre, mentre continuava a frequentare l'Accademia del Costume. L'Enfant Prodige già a 15 anni vinse il campionato italiano dell'acconciatura femminile. A 21 la prima incursione nel mondo della moda come hairstylist delle modelle che sfilavano al Pitti di Firenze. E nel 1965 la posa della prima pietra dell'impero con l'apertura dello storico salone milanese di Via Manzoni, seguita da tante vetrine meneghine fino a quella di design di Corso Garibaldi, firmata da Philip Stark. La rete di franchising dell'Accademia Aldo Coppola arrivarono negli anni 90, un successo imprenditoriale che viaggiava di pari passo con una fama sempre crescente grazie alla collaborazione con i grandi marchi della moda, e coronata dalla lunga partnership con L'Oréal, con cui Coppola realizzò sfilate dedicate alle tendenze in materia di trucco e parrucco. E poi le testimonial celebri, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda Evangelista, solo per citarne alcune. Il suo leitmotiv fu: solo rimanendo umili, con il cuore aperto e con tanta determinazione, si possono raggiungere grandi successi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Cari ascoltatori, bentornati. Io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi svelo i segreti di un classico senza tempo, You Don't Love Me di Dawn Penn, una canzone che ha attraversato 10 anni senza perdere un grammo della sua magia. Ma sapete qual è la storia dietro questo brano iconico? La versione originale di Dawn Penn era un adattamento di un blues del 1955, scritto da Willie Cobbs, intitolato You Don't Love Me. La Penn, all'epoca giovanissima, trasformò il pezzo in un gioiello reggae, con quel suo vocalismo ipnotico. È un ritmo che sembra catturare l'essenza stessa di Kingston. Ma c'è di più. La canzone sparì per anni, per poi tornare nel 1994, diventando un successo mondiale grazie a un remix che la portò nelle discoteche e nelle radio di tutto il mondo. L'ispirazione? Un mix di sofferenza e resilienza. Il testo parla di un amore non corrisposto, ma c'è una forza incredibile nella voce di Dawn, come se ogni no fosse un passo verso la liberazione. E forse è proprio questo che ce l'ha reso immortale, la capacità di trasformare il dolore in qualcosa di bello, di ballabile, di universale. E ora, per voi, il brano che ha scritto la storia, You Don't Love Me di Dawn Penn. Io sono Chani Williams per Behind. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento, la rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente. tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco.
0: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e dell'Ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di avere inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo. Mentre se è stabile, ben alimentato, scalda senza distruggere. Spostandoci in Giappone, nel mondo delle arti marziali, troviamo lo stesso principio con un nome diverso, Tanden. Il Tanden è un punto situato 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli. Significa idratare i tessuti attraverso il movimento. Significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi. Significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco. 1, 2, 3.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice, ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per 1 minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova, attraverso il dialogo con il tuo respiro, a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale e drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed, esercitando una leggera pressione, iniziare un movimento circolare lento in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi dura

0: Durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-7829-903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo e movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del melograno. Tra i frutti più affascinanti e ricchi di storia, il melograno brilla come un vero superfood. Con i suoi chicchi rubini, sembra un piccolo scrigno della salute, pronto a sorprenderci con le sue proprietà. È una fonte straordinaria di antiossidanti, vitamina C e polifenoli, utili a combattere i radicali liberi, proteggere il cuore e rafforzare il sistema immunitario. Ma c'è di più. Il succo del melograno ha anche effetti antinfiammatori e può contribuire a migliorare la memoria. Insomma, un frutto multitasking che lavora sodo per il nostro benessere, con una grazia che poche altre piante possono vantare. Il melograno, pensate, era considerato simbolo di abbondanza e fertilità in molte culture nell'antica Grecia. E si diceva che fosse un dono di Afrodite, la dea dell'amore. In Cina, invece, è spesso regalato agli sposi come augurio di prosperità. Quindi se vi capita di rompere un melograno e spargere chicchi ovunque, consideratevi fortunati. State letteralmente seminando abbondanza. Con il suo mix di dolcezza e acidità, il melograno non è soltanto un piacere per il palato, ma anche un promemoria che il benessere, a volte, si nasconde nei dettagli, o meglio, nei chicchi. Un saluto da Greg e vi aspetto a una prossima puntata di Greatest Hits.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Certe volte esiste un sentimento di non pace, di malessere, ed è connesso con il senso di impotenza dinanzi alle cose che succedono intorno a noi. Quindi questo riguarda le persone vicino a noi che non stanno bene, questo riguarda il mondo in generale, le guerre, piuttosto che cose che noi viviamo. Ma anche una persona vicina a noi che soffre tanto, e uno si sente molto impotente dinanzi a quello. E certe volte genera anche un senso profondo di colpa in mezzo a quello che c'è intorno a sé, di non poter risolverlo, non poter fare, eccetera. Ricordiamoci un punto fondamentale per essere in pace con tutto ciò. Nessuno di noi ha la responsabilità, il dovere e neanche la possibilità di risolvere nulla. Non nessuno di noi ha il dovere, la responsabilità o la possibilità, se per quello, di risolvere il problema dell'altro o i problemi della società nel senso più ampio. Però abbiamo il dovere di far parte della soluzione, di interagire nel meglio delle nostre capacità in un modo virtuoso. E quando noi riusciamo, abbiamo la coerenza interna di aver fatto parte della soluzione di quella cosa, quello ci permette di essere più in pace, anche se c'è una realtà che a noi non ci piace.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'erba di grano. Forse avete già visto nei bar salutisti sotto forma di succo denso e brillante, ma non tutti conoscono il suo incredibile potenziale. L'erba di grano è una delle piante più nutrienti in natura, tanto da essere considerata un superfood. Si tratta di giovani germogli del grano, ricchi di vitamine A, C e E, con minerali essenziali, con calcio, ferro e magnesio. Sono un concentrato di clorofilla e un potente disintossicante. Aiutano infatti a eliminare le tossine dal nostro corpo e sostengono la salute del fegato, rafforzando il sistema immunitario e contrastando l'invecchiamento cellulare. Ma il vero punto forte? Una dose di erba di grano è un vero boost energetico naturale, senza bisogno di caffè. Già gli antichi egizi consumavano germogli di grano per mantenersi in salute e aumentare la vitalità. Ma è negli anni 30 che l'erba di grano ha conquistato la scena moderna, grazie a un chimico che scoprì come l'aggiunta di questa pianta alla dieta degli animali migliorasse non solo la loro salute, ma anche la produttività. Da lì, il passo verso il consumo umano è stato breve. Quindi che siate Cleopatra o un border collie, l'erba di grano è una buona fonte di proteine vegetali, che la rendono ideale anche per chi segue una dieta vegana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi vi porto in un angolo di paradiso selvaggio. Siamo nel cuore del Sudafrica, all'Isabelle Camp, un'esperienza unica di safari immersa nella natura incontaminata. L'Isabelle Camp offre un'esperienza intima ed esclusiva nel mondo del safari. Qui, lontani dal turismo di massa, i visitatori possono vivere la magia dell'Africa più autentica, con game drive all'alba e al tramonto, per avvistare i grandi Big Five: leoni, elefanti, bufali, leopardi e rinoceronti. Ma non è solo un safari, Isabelle Camp offre una sistemazione ecosostenibile, immersa nella savana, cene sotto le stelle e il fascino di una notte cullata dai suoni della giungla. Ogni giorno è un'avventura, ogni istante è un ricordo, che resterà per sempre. Se sognate l'Africa vera, quella fatta di tramonti infuocati, incontri ravvicinati con la fauna selvatica e un'atmosfera unica, Isabelle Camp è la destinazione perfetta. Siete pronti a partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo del sedano. Spesso relegato al ruolo di semplice contorno o ingrediente per zuppe, sta vivendo adesso il suo momento di gloria. Grazie alla sua leggerezza e alle innumerevoli proprietà benefiche, questo ortaggio croccante è stato incoronato finalmente come superfood. Ricco di fibre, vitamine, minerali come il potassio, è noto per favorire la digestione, depurare l'organismo e mantenere la pelle luminosa. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua capacità di inserirsi in ogni dieta con stile, persino quella delle rockstar. Si dice che Elton John, icona musicale senza tempo, abbia una passione particolare per il sedano. Durante i suoi tour, il cantante inglese richiederebbe regolarmente centrifughe fresche di sedano nel suo backstage. A quanto pare, queste bevande lo aiutano a mantenere

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di neuroplasticità e apprendimento. Il nostro cervello è molto più flessibile di quanto si pensasse fino a pochi decenni fa. La neuroplasticità è la capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento e persino agli eventi traumatici. In pratica, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, alcune sinapsi si rafforzano, altre si indeboliscono e nuove reti neurali si formano. È un meccanismo fondamentale che ci permette di adattarci ai cambiamenti e di acquisire nuove competenze per tutta la vita. Questo significa che non siamo programmati in modo rigido. Possiamo cambiare abitudini, sviluppare talenti e migliorare le nostre capacità cognitive. È la base, per esempio, dei programmi di riabilitazione per chi ha subito danni cerebrali, ma anche dei percorsi di crescita personale. È dimostrato che la pratica costante, unita alla motivazione e a un ambiente stimolante, potenzia la neuroplasticità. Persino meditare o imparare una lingua nuova dopo i 50 anni lascia una traccia concreta nella nostra corteccia cerebrale. È una buona notizia, il cervello non è una macchina che invecchia passivamente, ma un organo dinamico che possiamo allenare e modellare ogni giorno, a ogni età. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: You're listening to Wise Radio, music for the future.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di una startup e di un'imprenditrice bioingegnere, Silvia Scaglione, che ha rivoluzionato la ricerca contro il cancro con un'invenzione, l'Organon Chip, vale a dire scatolette di plastica che simulano fedelmente il corpo umano. Queste scatolette coltivano cellule tumorali e testano farmaci, offrendo una nuova via alla sperimentazione, sostituendo le cavie da laboratorio e andando così verso una progressiva eliminazione dei test sugli animali. La sua startup si chiama React for Life, ha sede a Genova e collabora con università, ospedali e case farmaceutiche per sviluppare terapie innovative. Silvia ha sempre saputo combinare una mente scientifica con la capacità manageriale. Dopo un dottorato in Svizzera ed alcune esperienze internazionali, ha fondato React for Life insieme al fisico Maurizio Nello. Insieme hanno prima sviluppato e poi brevettato un dispositivo, il MIVO, che è ora utilizzato per analizzare tumori e testare farmaci in modo più efficace rispetto ai metodi tradizionali, grazie al fatto che le cellule vengono coltivate in un ambiente che è più vicino a quello che c'è negli esseri umani. E le cellule sono osservate in maniera più chiara, accelerando lo sviluppo di terapie personalizzate in tempi ridotti. Silvia Scaglione ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per il suo lavoro, tra cui la nomina ad ambasciatrice dell'European Innovation Council. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della curcuma, che negli ultimi anni è diventata una protagonista indiscussa del mondo del benessere. Questa spezia dorata, conosciuta da secoli nella medicina ayurvedica, è osannata per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Il suo segreto? La curcumina, un principio attivo che promette miracoli per il corpo e la mente. Eppure, chi avrebbe mai pensato di trovarla sul tavolo di una leggenda della musica? Pare che Mick Jagger, il carismatico frontman dei Rolling Stones, sia un grande fan della curcuma. Secondo indiscrezioni, il rocker settantenne, che sembra avere l'energia di un ventenne, avrebbe inserito questa spezia nella sua routine quotidiana per mantenere la sua forma smagliante. Infusi di curcuma, latte dorato e persino smoothies arricchiti con un pizzico di questa polvere magica. Il segreto del suo eterno rolling potrebbe davvero nascondersi qui. Dopotutto, se può aiutare Jagger a ballare instancabilmente su un palco per ore, magari può dare una spinta anche alle nostre giornate. Che si tratti di un elisir di lunga vita o semplicemente di una spezia versatile, una cosa è certa: la curcuma sta vivendo il suo momento di gloria, e non solo in cucina. Se persino una leggenda del rock la usa per rimanere sulla cresta dell'onda, forse vale la pena darle una chance. E poi, chi non vorrebbe un pizzico di rock and roll nel proprio smoothie smattutino? Un saluto da Greg, e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Chiudete gli occhi e immaginate acque turchesi, lagune nascoste e spiagge bianchissime. Siamo a El Nido, nelle Filippine, situato all'estremo nord dell'isola di Palawan. El Nido è considerato uno dei luoghi più belli al mondo, per i suoi paesaggi che lasciano senza fiato. Le sue isole, sparse nell'arcipelago del Bakut, sembrano uscite da un sogno. Ognuna è diversa, caratterizzata da formazioni rocciose, grotte marine e barriere coralline piene di vita. Tra le esperienze imperdibili ci sono escursioni nelle lagune segrete, ma soprattutto lo snorkeling, tra una varietà sorprendente di pesci tropicali, o semplicemente rilassarsi su una spiaggia deserta con il solo suono del mare a tenervi compagnia. El Nido è un posto molto ospitale, offre quella semplicità autentica che rende il viaggio ancora più speciale. Il tempo rallenta, la natura abbraccia ogni istante e la bellezza stupisce. Se cercate un luogo dove sentirvi davvero lontani da tutto, questo è il vostro angolo di paradiso. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder. E tu sei

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi alla scoperta della spirulina, un piccolo miracolo della natura. Non lasciatevi ingannare però dal suo aspetto. Questa minuscola alga verde-azzurra racchiude un mondo di benefici per la nostra salute. La spirulina è famosa per la sua eccezionale densità nutritiva, ricca di proteine, vitamine, ferro e antiossidanti. È un alleato prezioso per chi desidera sentirsi al pieno di energie. Grazie alla presenza di tutti gli aminoacidi essenziali, è particolarmente apprezzata da sportivi, vegetariani e vegani. Ma non solo, la spirulina supporta il sistema immunitario, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo e può persino aiutare a migliorare l'equilibrio metabolico. Le sue origini risalgono a 3,5 miliardi di anni fa ed è considerato uno degli alimenti più antichi del pianeta. Ma non è tutto. La NASA l'ha scelta come alimento per gli astronauti nelle missioni spaziali, proprio per la sua capacità di fornire nutrienti essenziali con piccole quantità. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di spirulina, ricordate, non è solo un superfood, ma anche un ponte tra la storia della Terra e le stelle. Un vero space food, sempre al passo coi tempi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di terapia cognitivo-comportamentale, in inglese Cognitive Behavioral Therapy, detta anche CBT, uno degli approcci psicoterapeutici più diffusi e supportati dalla ricerca scientifica. Nasce dall'integrazione tra la terapia comportamentale, focalizzata sulla modifica dei comportamenti disfunzionali, e la terapia cognitiva, che si concentra sui pensieri e sulle credenze distorte alla base del disagio psicologico. Secondo la CBT, non sono gli eventi in sé a determinare le nostre emozioni, ma il modo in cui li interpretiamo. Spesso le persone che soffrono di ansia, depressioni o problemi relazionali presentano schemi di pensiero rigidi e negativi, che amplificano il disagio e mantengono comportamenti disfunzionali. Il lavoro terapeutico si concentra sull'identificare questi pensieri automatici e le convinzioni profonde, valutandone la validità e sostituendoli con interpretazioni più realistiche e funzionali. Allo stesso tempo si lavora sul comportamento, aiutando il paziente a sperimentare nuove modalità di azione più efficace. La CBT è strutturata, orientata agli obiettivi e di durata limitata. Spesso include compiti tra una seduta e l'altra, esercizi di esposizione, ristrutturazione cognitiva e tecniche di rilassamento. È particolarmente efficace per i disturbi d'ansia, depressione, fobie, disturbi ossessivi compulsivi e disturbi alimentari. Offre strumenti pratici che il paziente può apprendere e utilizzare in autonomia per gestire al meglio pensieri, emozioni e comportamenti nella vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei Wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Show me what it means to be yours.

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle patate abruzzesi. Sono l'esempio perfetto di come un alimento umile possa essere un autentico superfood. Conosciute come patata turchesa, o anche turca o turchesesca, crescono nelle terre alte e generose dell'Abruzzo, dove il clima fresco e il suolo ricco di minerali donano loro un sapore unico e una consistenza perfetta per ogni tipo di preparazione. Queste patate sono ricche di fibre, vitamine del gruppo B, potassio e antiossidanti, il che le rende non solo buonissime, ma anche incredibilmente nutrienti. La loro storia è legata all'agricoltura di montagna, dove per secoli hanno rappresentato un pilastro dell'alimentazione locale. Le più famose? Le patate del Fucino, celebri per la loro polpa compatta e il gusto pieno. Alla fine, le patate abruzzesi sono un superfood che non ha bisogno di fronzoli o mode passeggere, e mentre gli altri rincorrono bacche esotiche, loro stanno lì, umili, ma imbattibili. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio and Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Quanti di voi hanno sognato di vivere un'avventura tra le vette spettacolari e i colori mozzafiato dell'Asia centrale? Oggi voglio portarvi in un viaggio straordinario, nel cuore pulsante di questa regione, dove storia, natura e tradizioni nomadi si intrecciano con un mosaico affascinante. Partiamo dal Kirghizistan, una terra dove la natura regna sovrana. Qui le imponenti montagne del Tian Shan vi accoglieranno con laghi cristallini, mentre le praterie sconfinate fanno da palcoscenico ai nomadi, che ancora oggi vivono secondo antiche tradizioni. Dormirete sotto un cielo stellato o in una yurta tradizionale, gustando il kumis, il latte di giumenta fermentato, e cavalcando attraverso le vallate selvagge, proprio come i popoli che hanno abitato queste terre per secoli. Poi, attraverso il cuore della Via della Seta, si arriva fino all'Uzbekistan, custode di un patrimonio artistico e culturale senza tempo. Qui ci sono città leggendarie come Bukhara, che vi trasporteranno indietro nei secoli tra mosaici scintillanti, profumi e spezie. L'Uzbekistan incarna l'anima mercantile e raffinata dell'Asia centrale, con la sua cucina ricca di sapori e le sue antiche tradizioni d'ospitalità. Kirghizistan e Uzbekistan, due anime diverse ma complementari, che incarnano alla perfezione lo spirito autentico di questa terra. Sospese tra passato e presente, tra nomadismo e grandezza architettonica. Due paesi, due mondi, ma un'esperienza indimenticabile nell'Asia centrale. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della papaya, uno di quei frutti che fa bene al corpo e al palato. Con la sua dolcezza tropicale e un mix di vitamine A, C ed E, antiossidanti e fibre, è considerato un superfood per una buona ragione. Non solo è gustosa, ma anche ricca di benefici per la salute, come il supporto per la digestione e la protezione del sistema immunitario. Insomma, una vera e propria bomba di energia naturale. Anche le star più brillanti come Rihanna la adorano. Infatti durante il suo tour mondiale pare che Rihanna non possa fare a meno di una papaya fresca ogni mattina. La cantante delle Barbados è nota per la sua energia inarrestabile e per la sua bellezza naturale. E la papaya è un ingrediente fondamentale nella sua routine giornaliera. Con il suo impegno per il fitness e la salute, Rihanna sa che un frutto così ricco di vitamine è perfetto per mantenersi in forma, nutrire la pelle e rimanere sul palco al meglio. La papaya quindi non è soltanto un frutto esotico da gustare sotto al sole tropicale, ma un alleato prezioso per chiunque cerchi di vivere al massimo delle proprie potenzialità. Quindi se vuoi sentirti un po' come Rihanna nella vita quotidiana, perché non aggiungere la papaya alla tua dieta? Oltre a deliziare il tuo palato con un sapore irresistibile, ti aiuterà a mantenerti in salute e sentirti energico. Che tu sia un fan di Rihanna o semplicemente alla ricerca di un modo sano per rimanere in forma, la papaya è un'opzione che non puoi ignorare. Un piccolo frutto che fa una grande differenza. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di terapia metacognitiva, un approccio relativamente recente ideato da Adrian Wells, che si concentra non tanto sui contenuti dei pensieri negativi quanto sui processi che li alimentano. Secondo questo modello, ansia e depressione non sono causate solo dai pensieri in sé, ma dal modo in cui le persone reagiscono a questi pensieri. Il cuore della terapia è la sindrome cognitivo-attentiva, un insieme di strategie disfunzionali come il rimuginio, la ruminazione e il controllo eccessivo del pensiero. Queste strategie mantengono attivi i pensieri negativi e le emozioni spiacevoli. L'intervento si concentra quindi sul riconoscere e modificare queste abitudini mentali, insegnando al paziente a interrompere il ciclo di pensiero ripetitivo e a gestire in modo più flessibile le proprie emozioni. Un concetto chiave è la consapevolezza metacognitiva, ovvero la capacità di osservare i propri pensieri senza farsi trascinare. Questo consente di ridurre l'impatto dei pensieri ansiogeni o depressivi e di sperimentare maggiore libertà mentale. È una terapia molto efficace in disturbi d'ansia, depressione, disturbo ossessivo compulsivo e problemi legati allo stress. L'obiettivo non è eliminare i pensieri negativi, ma cambiare il rapporto che abbiamo con essi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un ente no profit internazionale impegnato nella sostenibilità, promosso nel 1989 da Sting e sua moglie Trudy Styler, il Rainforest Foundation Fund, che si dedica alla protezione delle foreste pluviali e alla salvaguardia delle comunità indigene che le abitano. L'ente è nato dalla consapevolezza di Sting riguardo alla minaccia che le foreste pluviali affrontano con milioni di ettari di bosco distrutti ogni anno, spesso per far spazio all'agricoltura e alla deforestazione illegale. L'obiettivo principale dell'organizzazione è proteggere le foreste pluviali non solo per la loro importanza ecologica, ma anche per preservare i diritti e la cultura delle popolazioni indigene che ci vivono. L'organizzazione promuove progetti che sostengono le comunità locali, fornendo loro gli strumenti necessari per monitorare e proteggere le proprie terre, come la mappatura territoriale e l'assistenza legale. Sting, infatti, ha sempre sottolineato l'importanza di un approccio che metta al centro le comunità indigene e che dia loro gli strumenti per difendere i loro diritti. Numerose le iniziative di raccolta fondi che Sting ha organizzato nel corso degli anni. Concerti, aste di beneficenza e campagne sociali hanno avuto un impatto significativo sulla sensibilizzazione riguardo alla deforestazione e al cambiamento climatico. Dopo quasi 40 anni di attività, il Rainforest Foundation Fund continua a essere una delle principali organizzazioni che combatte la deforestazione e promuove la sostenibilità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi porto indietro nel tempo, precisamente al 1984, con un classico intramontabile della musica soul, Back in Love Again di Teddy Pendergrass. Questo brano, che fa parte dell'album Love Language, è un vero e proprio inno all'amore e alla riconciliazione, con un quel tocco inconfondibile di sensualità e passione che solo Teddy sapeva regalare. Ma sapete cosa rende questa canzone così speciale? Back in Love Again è stato scritto da Cynthia Biggs e Dexter Wansel, due grandi nomi della musica soul, che hanno saputo creare un brano perfetto per la sua voce vellutata e potente. Il testo parla di un amore ritrovato, di due persone che decidono di dare un'altra chance alla loro relazione. Il brano è stato prodotto dalla Philadelphia International Records, l'etichetta che ha lanciato alcuni dei più grandi artisti soul negli anni 70 e 80. Teddy Pendergrass, già famosi come cantanti della Harold Melville and Blue Notes, ha continuato a brillare come solista. Back in Love Again è uno dei tanti esempi del suo talento straordinario. Insomma, se avete voglia di un po' di soul e romanticismo, ecco a voi Back in Love Again di Teddy Pendergrass. Sono Charlie Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.